0: rimasta sì, putissimo master, a coma.
1: E la putissimo master, la palla.
0: E la palla sta sì, puala, se puala.